Abbiamo gli aramoghi, gli ignori? Mosso naucchio, gli alluro, gli attrighi rossi. La prima vera calco, vera vera di chi due. Non mosso una cosa, gli agovico, cagno. Ciao!

mwanga kijarito mwja polongo Sira kipure omba tokatire ato anigili Mipari turwa lala kipoki winyo no sito nindo Asimu pinyi mabel kimi nenda kitimo neno Nyalego mkimangene kimi nenda kitimo neno Nyalego mkimangene

pot nyar dipi nyaring ma ok ringi mano nyaro pondo ma ok pondi ha nyadot kawere ma wero re mana kende yes wapi ngono di bende.

0: caro angle mera deva miele mi quella na voler giallo dopo ora io moro la vera io vi la ruangle mera deva miele mi quella
1: papà.